questa. Il sul umbre, il sul. Vrei sul tuo amore, vrei sul. Cusse curvia con gexi, cusse curvia.